nai. Lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo scegne se vedete, lo sceg